Χριστό είναι ένα μεγάλο. Yo te juro que yo este eso mi sorprendo. Di come d'improvviso son cambiato. Ur di stare vicino a te fare passire.